guida. Se non alleo da cartiaghi con fruttani, se si dà gesto c'è filiso to scarmuccio, da buschia prima la tua giù Ioanni, che tu colombo e con purezzi e na buccio.